0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
5: Pronti per il nuovo anno scolastico?
6: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola.
5: Ma anche per l'ufficio.
6: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
5: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
6: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
5: Si ricomincia!
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Netflix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parmacotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni qui.

0: tutti in fila, preparatevi ad entrare da Sirene Blu.
1: Fino al 23 settembre in tutti i negozi Sirene Blu, tante offerte da 10 e lode.
0: Prezzi incredibili e qualità da primi della classe. Pampers Baby Dry pannolini pacco doppio, 11,90 €. Sole Fustone 90 lavaggi, 8,90 €.
2: Sirene Blu, tu di più.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Corri da Ingrosso Tarantola! Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci 7, Invicta e Eastpak, e sconti dal 50 al 60% su tutto! Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno. Domenica 6 settembre aperto!
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli €399,90. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
7: A te, che è un'azienda metalmeccanica. E a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
8: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
7: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
9: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Ovunque vai,
10: portaci con te.
9: Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Ah, il saggio insegna: nella vita non si può avere tutto.
2: Maestro, aggiungerei: a meno che tu non vada da SME.
3: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza. Per acquisti tranquilli e saggi.
1: SME, la scelta che conviene.
4: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
6: Per il nuovo anno scolastico
7: da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola
6: ma anche per l'ufficio.
7: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche e prenota i tuoi libri di testo.
6: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino, aperto dal lunedì al sabato,
7: orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
6: Si ricomincia.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
6: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
9: Il camion scarrabile è il futuro.
6: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
9: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
6: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
9: A San Pietro in Gù, sul web e social.
10: Da Sirene Blu, che risparmio sarà.
11: Tutti in fila, preparatevi ad entrare da Sirene Blu.
12: Fino al 23 settembre in tutti i negozi Sirene Blu, tante offerte da 10 e lode.
11: Prezzi incredibili e qualità da primi della classe. Pampers Baby Dry pannolini pacco doppio, 11,90 €. Sole Fustone 90 lavaggi, 8,90 €.
13: Sirene Blu, tu di più.
14: Fino al 9 settembre ai supermercati Canguro ci sono tanti prodotti in promozione, come mele Gala nuovo raccolto a 99 centesimi al chilo, tonno Rio Mare 9 lattine da 65 grammi a 7,99. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
15: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
16: Dal 1978 Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglia d'Oro e su secur.it.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
18: Subaru.
19: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
20: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
21: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
22: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli €399,90. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
23: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.

0: aspettaci, aspettaci!
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
3: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
4: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
3: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
4: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
5: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Trasmissione ricevuta.
7: Identità del soggetto.
6: ML Trucks.
7: Caratteristica.
6: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
7: Ufficiale.
6: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
8: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
9: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
10: Con Visioner di Radio Valbelluna, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
9: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner.

0: prosciutto Parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Domenica 6 settembre aperto.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google. Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
7: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
8: Pronti per il nuovo anno scolastico?
9: Da Cartostore a Mestre, tutto per la scuola.
10: Ma anche per l'ufficio.
9: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
11: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
9: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
12: Si ricomincia!
13: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
14: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
15: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Ogni istante. Radio Valbelluna.

0: Belunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: A Belluno torna a farsi sentire la voce dei residenti di Via Feltre dopo l'abbattimento lo scorso aprile di circa 70 tigli maturi. In una lettera, Maria Teresa De Cataldo contesta soprattutto la mancanza di confronto con la cittadinanza e il progetto che prevede di sostituire i due filari, composti originariamente da 147 alberi, con appena 37 nuove piante. Pur riconoscendo la necessità di sistemare marciapiedi e sottoservizi, i residenti ricordano che un albero adulto non può essere compensato nell'immediato da una giovane piantumazione. L'appello al comune è quindi di rivedere il progetto, conservare i tigli ancora sani e considerare il verde urbano una vera infrastruttura pubblica.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Continuiamo a giocare con la musica. Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
1: A 39 euro al mese con check-up incluso.
0: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
1: Allfit.it.
2: Non capita mai, ma quando succede?
0: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
3: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
4: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
5: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
4: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
5: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
6: Pronti per il nuovo anno scolastico?
7: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola,
6: ma anche per l'ufficio.
7: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche e prenota i tuoi libri di testo.
6: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino, aperto dal lunedì al sabato.
7: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
6: Si ricomincia!
8: Per tutte le classi è ora di partire.
9: La Luna non è solo qualcosa da guardare, ma un mondo tutto da scoprire.
10: Moon a Jesolo, la nuova mostra dedicata alla Luna per un viaggio coinvolgente e tra le stelle nel planetario. Affrettatevi a prenotare la visita guidata. La mostra chiude il 7 gennaio.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
14: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
16: Famila, tutto un altro sottocosto.
17: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
18: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
17: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
19: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
20: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
21: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90€. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
22: Trasmissione ricevuta.
23: Identità del soggetto.
22: ML Trax.
23: Caratteristica.
22: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
23: Ufficiale.
22: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
24: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Sabato 5 e domenica 6 settembre Cesio Maggiore ospita il 9° campionato nazionale ANA di mountain bike. Oltre 300 atleti parteciperanno alla manifestazione tra cerimonie, sfilate e momenti conviviali. Domenica la gara partirà da Pradenic con due percorsi da 21 e 13 chilometri. Alla cerimonia inaugurale sarà presente anche la campionessa feltrina Giorgia Marchetti. Sabato sera a Pradenic si terrà il concerto della fanfara Not Alpine della Riviera Berica. Durante il fine settimana sarà aperto anche il museo storico della bicicletta Toni Bevilacqua.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: aspettaci, aspettaci! Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
1: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
2: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
3: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Elettrica.
2: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
3: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto, con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Elettrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
4: La freschezza di Conad è da prendere al volo. Ogni venerdì, sabato e domenica, fino al 20 settembre, nei reparti ortofrutta e gastronomia, trovi prodotti freschissimi a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo con 8 motivi sempre nuovi per una spesa conveniente, solo nei nostri punti vendita Conad.
5: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
6: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
5: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
6: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
7: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
8: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
9: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
8: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Sei pronto a raggiungere la luna?
8: Entra in Moon al J Museo di Jesolo. Sfida la gravità e vivi l'emozione dello spazio. Aperto tutti i giorni dalle 10:30 alle 20:30.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da Sirene Blu, che risparmio sarà.
3: Tutti in fila, preparatevi ad entrare da Sirene Blu.
4: Fino al 23 settembre in tutti i negozi Sirene Blu, tante offerte da 10 e lode.
3: Prezzi incredibili e qualità da primi della classe. Pampers Baby Dry pannolini pacco doppio, 11,90 euro. Sole fustone 90 lavaggi, 8,90 euro.
5: Sirene Blu, tu di più.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
7: Ingrosso Tarantola. Sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso.

0: Treviso, Pordenone e Belluno.
1: Domenica 6 settembre aperto.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
7: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Valbelluna. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

0: Tutto Sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.
1: Domenica 6 settembre a Pecol di Val di Zoldo si correrà la Transpelmo 2026. A causa dei cantieri presenti nella frazione, quest'anno si disputerà soltanto la gara sprint. Il percorso misura 8 km e mezzo con 650 metri di dislivello e partenza alle 10. Le iscrizioni sul posto saranno aperte domenica dalle 7 alle 9, mentre le premiazioni inizieranno alle 14. In programma anche la Zoldino Run, riservata a bambini e ragazzi fino ai 12 anni.
0: A Tutto Sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
2: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglia d'Oro e su secur.it.
3: Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
4: A 39 euro al mese con check-up incluso.
3: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
4: Allfit.it.
5: Non capita mai, ma quando succede?
6: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
7: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
8: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
9: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
12: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
13: Pronti per il nuovo anno scolastico?
14: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
13: Ma anche per l'ufficio.
14: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
13: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
14: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
13: Si ricomincia!
15: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
16: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
17: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
18: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
19: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
18: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
20: Per tutte le classi è ora di partire.
21: La Luna non è solo qualcosa da guardare, ma un mondo tutto da scoprire.
20: Moon a Jesolo, la nuova mostra dedicata alla Luna per un viaggio coinvolgente e tra le stelle nel planetario. Affrettatevi a prenotare la visita guidata. La mostra chiude il 7 gennaio.
22: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
23: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
24: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99 euro.
25: Famila, tutto un altro sottocosto.
26: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
27: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
28: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave. Le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
29: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
30: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.
0: È l'una e un minuto.
1: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: L'emozione, le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
3: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo riesce.

0: soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
1: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
2: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
3: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza, per acquisti tranquilli e saggi.
1: SME, la scelta che conviene.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Aprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Domenica 6 settembre aperto.
5: Pronti per il nuovo anno scolastico?
6: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola.
5: Ma anche per l'ufficio.
6: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
5: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
6: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
5: Si ricomincia!
7: Su ogni acquisto mi arricchisco.
6: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
8: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
9: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
10: La freschezza di Conad è da prendere al volo. Ogni venerdì, sabato e domenica, fino al 20 settembre, nei reparti ortofrutta e gastronomia, trovi prodotti freschissimi a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo con 8 motivi sempre nuovi per una spesa conveniente solo nei nostri punti vendita Conad.
11: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
12: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
13: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo per riaccenderle.
1: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Radio Valbelluna.

0: emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: La freschezza di Conad è da prendere al volo. Ogni venerdì, sabato e domenica, fino al 20 settembre, nei reparti ortofrutta e gastronomia, trovi prodotti freschissimi a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo con 8 motivi sempre nuovi per una spesa conveniente, solo nei nostri punti vendita Conad.
2: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
3: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
4: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
5: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza, per acquisti tranquilli e saggi.
3: SME, la scelta che conviene.
6: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
8: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
9: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
8: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
9: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
8: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo con consulenza e preventivi gratuiti.
10: Pronti per il nuovo anno scolastico?
8: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola.
10: Ma anche per l'ufficio.
8: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
10: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
8: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
10: Si ricomincia!
11: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
10: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
11: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
10: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
11: A San Pietro in Gù, sul web e social.
12: Sirene Blu, che risparmio sarà.
13: Tutti in fila, preparatevi ad entrare da Sirene Blu.
14: Fino al 23 settembre in tutti i negozi Sirene Blu, tante offerte da 10 e lode.
13: Prezzi incredibili e qualità da primi della classe. Pampers Baby Dry pannolini pacco doppio, 11,90 €. Sole Fustone 90 lavaggi, 8,90 €.
15: Sirene Blu, tu di più.
16: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
17: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 €.
19: Famila, tutto un altro sottocosto.
20: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
21: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 €. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
22: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
23: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
22: Goppion Caffè, bevilo buono.
24: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, Centro Quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
25: Su ogni acquisto mi arricchisco.
26: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
0: Sono le 15:03.
1: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Gli smart glasses con intelligenza artificiale possono fotografare, registrare, tradurre i menu e riconoscere ciò che abbiamo davanti. Ma il loro utilizzo a tavola solleva dubbi sulla privacy. In Gran Bretagna alcuni ristoranti, pub e club hanno già introdotto divieti o limitazioni, temendo che clienti e dipendenti possano essere ripresi senza rendersene conto. In Italia il garante aveva chiesto chiarimenti già nel 2021, all'arrivo dei Ray-Ban Stories. Questi dispositivi possono però offrire anche vantaggi, dalla traduzione istantanea dei menu alla possibilità di mostrare una preparazione dalla prospettiva dello chef. La nuova regola della convivialità potrebbe quindi essere molto semplice. Prima di registrare, chiedere il permesso.
0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: www.citynicsrl.com.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
4: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
5: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
3: A 39 euro al mese con check-up incluso.
2: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
3: Allfit.it.
4: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
3: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
3: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
6: Per il nuovo anno scolastico.
7: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
6: Ma anche per l'ufficio.
7: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
6: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
7: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
6: Si ricomincia.
8: Trasmissione ricevuta.
9: Identità del soggetto.
8: ML Trax.
9: Caratteristica.
8: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
9: Ufficiale.
8: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
10: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
11: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
12: Per tutte le classi è ora di partire.
13: La luna non è solo qualcosa da guardare, ma un mondo tutto da scoprire.
12: Moon a Jesolo, la nuova mostra dedicata alla luna per un viaggio coinvolgente e tra le stelle nel planetario. Affrettatevi a prenotare la visita guidata. La mostra chiude il 7 gennaio.
14: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
15: Fino al 9 settembre ai supermercati Canguro ci sono tanti prodotti in promozione, come mele gala nuovo raccolto a 99 centesimi al chilo, tonno Rio Mare 9 lattine da 65 grammi a 7,99. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
16: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
17: Corri da Ingrosso Tarantola! Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto! Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
18: Domenica 6 settembre aperto!
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
20: Famila, tutto un altro sottocosto.
21: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land. Of Venice.
22: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
23: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
22: Goppion Caffè, bevilo buono.
24: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
25: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
0: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Valbelluna ti emoziona e ti informa.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
1: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltre in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
2: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
3: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
4: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza, per acquisti tranquilli e saggi.
2: SME, la scelta che conviene.
5: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
6: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
5: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
6: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
7: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
8: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
9: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri.

0: Caprix trovi in offerta 1 più 1 riso per risotti a 95 centesimi e prosciutto cotto parma cotto a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da Sirene Blu, che risparmio sarà.
3: Tutti in fila, preparatevi ad entrare da Sirene Blu.
4: Fino al 23 settembre in tutti i negozi Sirene Blu, tante offerte da 10 e lode.
3: Prezzi incredibili e qualità da primi della classe. Pampers Baby Dry pannolini pacco doppio, 11,90 euro. Sole Fustone 90 lavaggi, 8,90 euro.
5: Sirene Blu, tu di più.
6: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
7: Domenica 6 settembre aperto.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
10: La freschezza di Conad è da prendere al volo. Ogni venerdì, sabato e domenica, fino al 20 settembre, nei reparti ortofrutta e gastronomia, trovi prodotti freschissimi a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo con 8 motivi sempre nuovi per una spesa conveniente, solo nei nostri punti vendita Conad.
11: Tempi moderni, telefonia fissa e mobile. Scopri l'iPhone 14 ricondizionato a soli 399,90 euro. Ci trovi a Sedico, presso Centro Commerciale Canguro.
12: Pronti per il nuovo anno scolastico?
13: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola.
12: Ma anche per l'ufficio.
13: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
12: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
13: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
12: Si ricomincia!
13: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
14: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
15: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
16: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Valbelluna.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi.
2: Con Visioner di Radio Valbelluna il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
0: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!